0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire,

0: Mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Sarete pronti a lottare per le vostre convinzioni con una passione davvero travolgente. Siate decisi, ma ricordate di non calpestare la sensibilità di chi vi ascolta. Toro, vi concentrerete sulla gestione delle vostre proprietà con una cura molto meticolosa. La vostra concretezza vi permetterà di sistemare pendenze che duravano da tempo. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra intelligenza vivace e per i vostri consigli rapidi. La vostra rete sociale sarà in fermento, portandovi notizie interessanti. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà a superare una timidezza che vi bloccava da qualche giorno. Saprete esprimere i vostri bisogni con una chiarezza molto convincente. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti brilleranno con forza. Sarete orgogliosi di ciò che state costruendo grazie alla vostra ferrea volontà. Vergine, risolvete un problema tecnico complesso grazie a una logica che non ammette errori. La vostra precisione sarà la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Bilancia, riuscirete a creare armonia tra posizioni divergenti con una grazia davvero rara. La vostra diplomazia sarà essenziale per il successo di un progetto collettivo. Scorpione, andrete dritti al cuore delle questioni senza lasciarvi distrarre da dettagli inutili. La vostra schiettezza porterà risultati immediati e molto concreti. Sagittario, sarete attratti da nuove sfide intellettuali che arricchiranno la vostra visione del mondo. Un breve scambio di idee vi darà una spinta verso nuovi traguardi. Capricorno, pianificherete i vostri prossimi passi con una saggezza che non teme alcun confronto. La vostra pazienza sarà premiata con una solidità economica sempre crescente. Acquario, esprimerete la vostra unicità con una libertà che attirerà ammirazione e curiosità. La vostra capacità di innovare vi renderà leader naturali in ogni contesto. Pesci, leggerete nelle intenzioni altrui con una facilità che vi permetterà di agire d'anticipo. Usate questa dote con saggezza per mantenere l'equilibrio intorno a voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Sveglia, sveglia, che siamo pronti a far partire questa mattinata, martedì 18 agosto, buona giornata, profumo di caffè, il mio sorriso pronto a tenervi compagnia come sempre fino alle 9. Questa è la prima parte della giornata di Romantica Radio e poi ovviamente arriverà Ornella dalle 9 come sempre a tenervi compagnia. Io sono Monia Braga, un saluto anche a Simone Serpone, siamo pronti a partire con I capelli biondi di Little Tony e tra poco anche Alle porte del sole, Giulio La Cinguetti su Romantica Radio. Buongiorno.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Ancora buongiorno, ben svegliati, 18 agosto, Monia Braga con voi fino alle 9, lo so che molti sono già attivi, sono già pronti a vivere questa giornata, qualcuno starà un po' sonnecchiando e ci sta, dai, ci sta e come. 331-240-78-78 per essere dei nostri, cartoline ovviamente le aspetto, buongiornissimo caffè, sono curiosa di scoprire se siete in relax, se siete in vacanza, se siete in casa, se le vacanze saltano, voglio sapere tutto. Arriva Adriano Papalardo intanto con È ancora giorno e tra poco Roberta Voltolini, Stella.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Eccomi pronta ad andare a scoprire questa giornata. Il 18 agosto, come sempre, partiamo dai santi del giorno e oggi è Sant'Elena e quindi in primis fatemi fare gli auguri a tutte le Elena all'ascolto. Lei madre dell'imperatore Costantino, è lei che secondo la tradizione trovò la vera croce a Gerusalemme, è patrona degli archeologi, ma non solo, è anche la protettrice dei tintori, dei fabbricanti d'aghi e è di chiodi. Quindi insomma un saluto ancora a tutte le Elena all'ascolto. Per quanto riguarda i fatti avvenuti in questa giornata, in primis possiamo dire che negli USA veniva ratificato il 19° emendamento, cioè il diritto di voto alle donne nel 1920, mentre nel 1963 ci fu il primo studente nero a laurearsi all'Università del Mississippi. Quindi insomma sicuramente date che segnano per quanto riguarda l'America, ma comunque tutto il mondo. Ciò che succede in America solitamente ha, diciamo, risvolti anche in tutto il resto del mondo. Andiamo avanti con la musica, che dite? Arriva Peppino Gagliardi, Taumo e Tamerò, e tra poco Tiziana Rivale, L'amore va.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Oggi è martedì 18 agosto, sapete che ci piace sempre andare a scoprire le giornate mondiali. Pare che oggi, da qualche parte in giro per gli USA, sia la giornata nazionale del burro d'arachidi. Poi a volte le giornate cambiano, qualcuno cita questa giornata come se viene festeggiata a gennaio, qualcuno invece ad agosto. Sicuramente è nata negli Stati Uniti per celebrare uno degli alimenti più famosi della tradizione americana, che è proprio il burro d'arachidi, che a me piace particolarmente, soprattutto la versione crunchy, quello con i pezzetti all'interno di arachidi. Anzi, se inizio a mangiarne un cucchiaio poi diventa un po' una droga, non riesco a farne a meno, mamma mia. Peppino Di Capri, auguri, tra poco anche Luis Miguel, noi ragazzi di oggi.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po', raccontami di te.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Sarete pronti a lottare per le vostre convinzioni con una passione davvero travolgente. Siate decisi, ma ricordate di non calpestare la sensibilità di chi vi ascolta. Toro, vi concentrerete sulla gestione delle vostre proprietà con una cura molto meticolosa. La vostra concretezza vi permetterà di sistemare pendenze che duravano da tempo. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra intelligenza vivace e per i vostri consigli rapidi. La vostra rete sociale sarà in fermento, portandovi notizie interessanti. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà a superare una timidezza che vi bloccava da qualche giorno. Saprete esprimere i vostri bisogni con una chiarezza molto convincente. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti brilleranno con forza. Sarete orgogliosi di ciò che state costruendo grazie alla vostra ferrea volontà. Vergine, risolvete un problema tecnico complesso grazie a una logica che non ammette errori. La vostra precisione sarà la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Bilancia, riuscirete a creare armonia tra posizioni divergenti con una grazia davvero rara. La vostra diplomazia sarà essenziale per il successo di un progetto collettivo. Scorpione, andrete dritti al cuore delle questioni senza lasciarvi distrarre da dettagli inutili. La vostra schiettezza porterà risultati immediati e molto concreti. Sagittario, sarete attratti da nuove sfide intellettuali che arricchiranno la vostra visione del mondo. Un breve scambio di idee vi darà una spinta verso nuovi traguardi. Capricorno, pianificherete i vostri prossimi passi con una saggezza che non teme alcun confronto. La vostra pazienza sarà premiata con una solidità economica sempre crescente. Acquario, esprimerete la vostra unicità con una libertà che attirerà ammirazione e curiosità. La vostra capacità di innovare vi renderà leader naturali in ogni contesto. Pesci, leggerete nelle intenzioni altrui con una facilità che vi permetterà di agire d'anticipo. Usate questa dote con saggezza per mantenere l'equilibrio intorno a voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Pronti per una nuova ora? Sempre Monia Brega con voi, tra poco la collection musicale Radiolina sulla spiaggia. Ancora buona giornata, buona mattinata, sveglia sveglia, lo so che siete belli creativi, allora fatevi sentire. 331 240 78 78. Christopher Cross su Romantica Radio, Arstus Theme, e tra poco anche Marco Masini, raccontami di te.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La fine di una storia.

È martedì 18 agosto, andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi è il compleanno di Daniele Silvestri, cantautore italiano che amiamo particolarmente, soprattutto per le sue canzoni, i suoi testi, comunque sempre molto impegnati. Oggi è il compleanno anche di Sergio Castellitto, attore molto apprezzato sia al cinema che in TV. È il compleanno anche di Roman Polanski, grande regista e sceneggiatore. Per quanto riguarda gli attori americani, beh, oggi sarebbe stato il compleanno di Robert Redford, grandissimo attore che ci ha lasciato giusto lo scorso anno, se non ricordo male. Ovviamente ci ricordiamo tanti i suoi film. Per quanto mi riguarda, il mio pensiero va alla stangata. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di un altro grande attore, Patrick Swayze, che io ho sempre amato soprattutto per Dirty Dancing, ma anche per Ghost, insomma, per citare due film strepitosi. Quindi oggi veramente tanti tanti compleanni. La musica su Romantica Radio, Alberto Chelico, ne passerà, e tra poco anche Rocky Roberts, assone tremendo.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Oggi è il 18 agosto, ancora buona giornata, buona mattinata, caldo, caldo, caldo. Abbiamo oltrepassato, diciamo così, la metà di questo mese, il mese delle vacanze per eccellenza, anche se forse il caldo estremo, forse il fatto che magari si cerca di risparmiare un po', possiamo dire così, le persone preferiscono fare le vacanze in primavera, quando il clima è migliore e c'è molta meno gente in giro e tutto costa meno, eh? Anche voi li avete già fatte in altri periodi? Dai, fatemi sapere. 331 240 78 78. Arriva Charles Aznavour con lei su Romantica Radio e tra poco anche Jimmy Fontana, La nostra favola.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
1: Ciao Romantica, io sono Tony, chiamo da Milano, in questo momento sono collegato con voi. Complimenti alla musica, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Non so se lo sapete, ma ogni tanto qualche giornata ha un colore diverso. Oggi sappiate che il 18 agosto il colore del giorno è l'arancione. Secondo alcune tradizioni è il colore legato proprio a questa data, simbolo di energia e creatività. L'arancio è anche il colore preferito di mia figlia, così per dirlo, insomma. Dai, proseguiamo con la musica, tra poco anche lo spazio dedicato all'oroscopo, intanto Donatello, Malattia d'amore, tra poco anche Anna Oxa, tutti i brividi del mondo.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 18 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Sarete pronti a lottare per le vostre convinzioni con una passione davvero travolgente. Siate decisi, ma ricordate di non calpestare la sensibilità di chi vi ascolta. Toro, vi concentrerete sulla gestione delle vostre proprietà con una cura molto meticolosa. La vostra concretezza vi permetterà di sistemare pendenze che duravano da tempo. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra intelligenza vivace e per i vostri consigli rapidi. La vostra rete sociale sarà in fermento, portandovi notizie interessanti. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà a superare una timidezza che vi bloccava da qualche giorno. Saprete esprimere i vostri bisogni con una chiarezza molto convincente. Leone, vivrete ore di grande ispirazione in cui i vostri talenti brilleranno con forza. Sarete orgogliosi di ciò che state costruendo grazie alla vostra ferrea volontà. Vergine, risolvete un problema tecnico complesso grazie a una logica che non ammette errori. La vostra precisione sarà la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Bilancia, riuscirete a creare armonia tra posizioni divergenti con una grazia davvero rara. La vostra diplomazia sarà essenziale per il successo di un progetto collettivo. Scorpione, andrete dritti al cuore delle questioni senza lasciarvi distrarre da dettagli inutili. La vostra schiettezza porterà risultati immediati e molto concreti. Sagittario, sarete attratti da nuove sfide intellettuali che arricchiranno la vostra visione del mondo. Un breve scambio di idee vi darà una spinta verso nuovi traguardi. Capricorno, pianificherete i vostri prossimi passi con una saggezza che non teme alcun confronto. La vostra pazienza sarà premiata con una solidità economica sempre crescente. Acquario, esprimerete la vostra unicità con una libertà che attirerà ammirazione e curiosità. La vostra capacità di innovare vi renderà leader naturali in ogni contesto. Pesci, leggerete nelle intenzioni altrui con una facilità che vi permetterà di agire d'anticipo. Usate questa dote con saggezza per mantenere l'equilibrio intorno a voi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Eccomi, ci sono pronta a proseguire questa mattinata e ad aprire l'ultima ora in mia compagnia. Monia Braga con voi fino alle 9, poi arriverà anche Ornella. Siamo al 18 agosto, ma già qualcuno potrebbe pensare anche a settembre. E infatti arriva subito Neil Diamond con una delle sue ballate più dolci e malinconiche, September Morn, dal 1979. Tra poco anche un bel momento che vi darà la possibilità di ricevere un regalo e tra poco anche i Formula tre con questo folle sentimento.
8: Romantica.
9: Romantica. Le dolci note del mattino.
10: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: qui con noi.
1: Questo è il posto, il momento giusto se avete voglia di allegria. Noi siamo belli freschi e voi, beh, se volete divertirvi con noi, questo appunto è il momento, è la vostra occasione. Scrivete un messaggio con scritto la parola onda più il vostro nome e la città da dove scrivete al 331 240 78 78. Il più veloce riceverà la nostra calamita.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Donald Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto a Hormuz una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. L'attentato a Ranucci è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, lo ha detto il difensore di Walter Lavitola dopo il colloquio avuto a Rebibbia col suo assistito. Il legale ha aggiunto che Lavitola la prossima settimana renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Calcio, si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che domina al Barbera ed elimina Lecce con un netto 2-0. Avanzano anche Cremonese, Sassuolo e Pisa. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Eccomi pronta a ricordarvi che tra poco arriva una bella rubrica, ti sblocco un ricordo, e in questo caso vi sbloccherà

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Nella seconda parte del Novecento, soprattutto tra gli anni 70 e 80, non c'era occasione di far festa senza il gioco per eccellenza, il gioco della bottiglia. Poche regole semplici. Ci si pone a circolo sul pavimento e al centro una bottiglia. Prima di iniziare, il giocatore deve dichiarare a tutti la posta in gioco, ovvero, generalmente, bacio, carezza, schiaffo, pugno, lettera. Il primo giocatore procede alla rotazione della bottiglia, che al termine del giro si fermerà con il collo orientato nella direzione di uno dei concorrenti, che sarà colui al quale la posta in palio è destinata. Ad esempio, si dovrà baciare la persona indicata.

0: Lo sapevate che per gli psicologi dell'epoca il gioco era molto diffuso tra gli adolescenti perché consentiva interazioni sessuali tra ragazzi e ragazze?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Sono Mina da Salerno, anche se fa sto caldo sto stirando ascoltando la vostra musica, siete unici, grazie.
1: Romantica, sono Antonio e vi ascolto da Sant'Arcangelo, provincia di Potenza. Vi ho scoperto da poco e devo dire veramente che siete fantastici, siete unici con la vostra musica che ci riportate indietro nel tempo. Veramente grazie di cuore a tutto lo staff, continuate così, grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Eccola pronta Ornella, tra pochissimo sarà con voi la nostra seconda parte della mattinata, ovviamente in sua compagnia. Io vi auguro di passare una buona giornata, rimanete sempre qui su Romantica Radio, ci salutiamo con Gino Paoli e Mi Innamorerai e tra poco anche Gianni Bella con Tamo. Un bacio ancora da Magna Braga, vi aspetto domattina alle 6. Ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

grazie sempre per la sigla, per gli applausi, grazie a Monia per l'apertura della giornata dalle 6 di questa mattina. Io sono Ornella Ruccio, benvenuti ancora una volta su Romantica Radio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. C'è Simone Serpone in regia, questo come sempre è una garanzia di qualità, perché da questo lato non c'è né garanzia e né qualità, tranquilli. Però ci sono i contatti e allora ve li ricordo subito, questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. E che facciamo, non si suona la musica romantica? Ma stai scherzando? E allora arriverà Christian con Non voglio perderti. Partiamo subito con Ritrovarti di Michele Pecora dall'81 e ritroviamoci tutti qui su Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello ogni volta ritrovare l'appuntamento con la radiolina sulla spiaggia, e allora faremo il bis anche dopo, tranquilli. Intanto celebriamo come al solito un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 18 di agosto. 1928 nasce il filosofo, scrittore, regista, attore, umorista, uno dei personaggi TV e del cinema più amati e qui in Italia e non solo, credo, Luciano De Crescenzo. Solo qualche titolo tra i suoi film: Così parlò Bella Vista, Il mistero di Bella Vista, 32 dicembre, e poi tante, tantissime apparizioni e trasmissioni televisive, libri, di tutto di più per quest'uomo che davvero resta per noi indimenticabile. Come le canzoni che stanno per arrivare, ci sarà Eternità di Ornella Vanoni da Sanremo 70 e subito Umberto Tozzi con Aria di lei.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Adesso andiamo a rivivere insieme un accadimento speciale avvenuto in passato, nella data di oggi. 18 agosto del 1860, la città di Potenza insorge contro i Borbone e proclama per prima nel mezzogiorno l'unità d'Italia. Bravissimi, i nostri complimenti a voi, complimenti anche perché ci sono stata tante volte a Potenza. Devo dire, è una città bellissima da vedere, da visitare, non solo nella città stessa ma anche nei dintorni. Si mangia strabene e poi dai, siete davvero travolgenti voi potentini, quindi vi abbraccio tutti, vi faccio ascoltare le prossime canzoni. Sta per arrivare Johnny Holiday con Quanto ti amo e subito dal 75, colonna sonora del film Mahogany, arriva Diana Ross con Do You Know Where You're Going To.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: un crescendo di emozione ascoltare i brani dalla vostra radio. Essi hanno segnato la mia giovinezza come vera e propria colonna sonora. Michele da Caserta.
1: Ciao Romantica Radio, sono Anna da Briglia. Io vi ascolto tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Un abbraccio da Anna da Briglia.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E adesso torniamo ancora una volta indietro nel tempo per rivivere un altro vanto ed orgoglio italiano avvenuto il 18 agosto del 1958. La canzone Nel blu, dipinto di blu di Modugno, raggiunge la prima posizione nella classifica americana Billboard Hot 100 e resterà lì per 6 settimane consecutive. E ancora adesso penso sia la canzone italiana più famosa nel mondo. A proposito di canzoni italiane, stanno per arrivare Loretta Goggi con Ancora innamorati e subito A modo mio dal 74 e da Claudio Baglioni. Roma.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ripartiamo insieme per una nuova ora qui su Romantica Radio. Ancora buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta la nostra truppa, la nostra squadra, chiamatela come volete. E arrivare insieme fino a mezzogiorno vuol dire di tanto in tanto dedicare uno spazio a chi scrive al 331 240 78 78. Grazie però a tutti, ma adesso devo dire, mi ha fatto cappottare dalle risate il messaggio di Stefano da Milano, che ha scritto: faccio certe litigate con Alexa quando non fa partire su Romantica Radio, scusami, siete magici, scusate ma ancora rido. Cioè sei un genio, Stefano, davvero. Ho visualizzato proprio la scena di questo scontro all'arma bianca tra te e Alexa. E allora dai, dedico a tutte e due voi le prossime canzoni. E arriveranno Santa Rosa con Ti ricordi, subito dall'84 Amedeo Minghi. La prossima è Quando l'estate verrà.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

non so se succeda anche a voi, magari me lo racconterete se vi va al 331-240-7878, ma ci sono tanti ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza, che in qualche modo noi leghiamo anche a programmi televisivi che abbiamo guardato e a sigle televisive che avevano successo e che per noi insomma sono suoni davvero familiari, che ci cullano, che ci coccolano. E per esempio questo sta per succedere perché sta per tornare una sigla TV tra quelle che erano più amate in quel periodo di un personaggio scomparso troppo presto. Arriverà Stefania Rotolo con la sua Cocktail d'amore e subito ritroviamo una canzone scritta dai Bee Gees e interpretata da Kenny Rogers nell'83. Questa si intitola You and I.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
0: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
0: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
0: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
0: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Un giorno dalla redazione, un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto a Hormuz una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. Femminicidio nel veneziano, dove una donna di 39 anni è stata uccisa dall'ex compagno 43enne che poi si è tolto la vita. La vittima, Tania Terrin, è stata uccisa nel suo appartamento. Secondo quanto emerso, l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. Nuova allerta rossa sull'Etna con colate e cenere in quota, ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli in partenza. Tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto Alexander Brock in 2 ore e 28 minuti di gioco e ora lo attende lo spagnolo Hodar. Oggi alle 18.30 Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zheng. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le info dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare per noi anche l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo e oggi si parlerà di telenovelas. Poi, come sempre, attenzione, vi dico di stare in campana e sempre pronti perché tornerà anche lo spazio Belli Freschi per divertirci insieme. Prima ascoltiamo Mario Tessuto con Nasino in su. Subito torniamo ad una canzone presentata a Sanremo 89 da Fiordaliso e in questo caso cantata insieme a Fausto Leali, si intitola Se non avessi te.

0: Machine then
1: tonight. Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Vi è mai capitato di vedere di sfuggita un'immagine, ascoltare distrattamente una canzone, sentire una voce e, improvvisamente, visualizzate un ricordo che pensavate svanito per sempre? Con la nostra musica, le nostre canzoni, vogliamo aiutarvi a far riaffiorare un ricordo che era chiuso dentro di voi. Da oggi e per un mese, su Romantica Radio, arriva Ti sblocco un ricordo. Se vi diciamo Topazio, Manuela, Dancing Days, Celeste, Anche i ricchi piangono, Cuore selvaggio, cosa vi viene in mente?

0: Questa siamo sicuri che l'avete riconosciuta tutti. Piccola e fragile di Drupi è stata la sigla italiana di Topazio, la soap opera sudamericana dal successo planetario che consacrò l'attrice venezuelana Grecia Colmenares. Negli anni Ottanta l'Italia intera si fermava per seguire le dolorose, sempre più dolorose sorti delle romanticissime protagoniste delle telenovelas. Quante lacrime e quanti sospiri!
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

darti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

0: Ciao Romantica Radio, un saluto da Umberto da Lacrecia, da Atene. Siete fantastici, ciao.
1: Dopo 40 anni di fianco al mio grande amore, solo una radio con un nome del genere e con tutto quello che trasmette poteva accompagnarmi e accompagnarci in questo lungo viaggio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

E questo è proprio l'appuntamento giusto per divertirci insieme. Allora, abbiamo trovato una calamita smarrita che non trovava più la via di casa e vorremmo accompagnarla a casa di uno di voi. Che dite? Chi la vuole? Lo so che la volete tutti, però solo il primo, solo il più veloce riuscirà a conquistarla. Come si fa? Basta scrivere onda con nome e città al 331 240 78 78, ma bisogna essere velocissimi, ripeto, solo il primo la porta a casa. E allora, pronti? Via!

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ancora insieme fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Io sono Ornella Rauccio, c'è Simone Servone in regia, ci sono Verdiana, Luca, Alessandra, tutti qui a lavorare per voi. E cosa facciamo adesso? Salutiamo ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 7878. Grazie sempre a tutti. Voglio salutare adesso Anna da Corbara, che scrive: lavoro in un'azienda di informatica e telecomunicazioni e vi ascolto tutti i giorni. Ma che brava, grazie. Allora io adesso ti telecomunico che stanno per suonare Antonello Venditti dal 91 con Amici Mai, e subito ritroviamo anche Demis Rousseau con Profeta Non Sarò.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo vissuto anche il nostro secondo appuntamento con Radiolina sulla spiaggia e adesso manco a farla apposta, sai che prima ricordi avevo salutato la nostra romantica Anna che lavora in un'azienda di informatica e telecomunicazioni, e la notizia che sto per dare penso la riguardi tanto ma credo la conosca già, cioè che per prevenire l'affaticamento degli occhi bisognerebbe distogliere lo sguardo dal computer ogni 20 minuti e fissare qualcosa a 20 piedi di distanza, circa 6-7 metri, per 20 secondi. È una tecnica conosciuta appunto come la regola del 20-20-20. Quindi spero che tutti voi che lavorate con i vostri monitor la mettiate in opera. E nel frattempo facciamo subito una cosa, per i prossimi 20 secondi ma di più, ascoltiamo Franco Califano con La solitudine e a seguire ci sarà anche Massimo Ranieri dal 71 con Momento.

sconfiggere tutti alle carte, tanto sei sempre stato il più forte. Dove vai che si schiudono porte, il successo ti ha reso importante, tutti intorno ti senti un gigante.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Stamattina per puro caso devo dire che è tutto molto linkato, perché prima si parlava di schermi, allora parliamo di piccolo schermo, parliamo di TV, perché se non l'avete ancora fatto vi ricordo che potete non solo ascoltare Romantica Radio ma guardarla in TV. In particolare, se siete in Campania, Lazio e Calabria, potete farlo sul digitale terrestre al canale 788, ma se foste in tutt'altra zona si può ugualmente fare andando al nostro sito romanticaradio.it. C'è un click per ascoltare la diretta radio, ma c'è anche quello per guardare la diretta TV. Ci sono i filmati d'epoca, le copertine originali dei dischi che suoniamo, le notizie, le foto delle voci di Romantica Radio, tutto quello che volete. E poi c'è sempre la nostra musica, che adesso torna, anzi tra poco torna, con Zucchero Filato e Una Sigaretta in Due. Subito andiamo al 1968, storica canzone di Patti Pravo, è La Bambola.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: sono Alessandro da Bari. Grazie di esistere, continuate così, fate un eccellente servizio a favore di ognuno di noi. Grazie Romantica.
1: Salve amici di Romantica Radio, siamo un gruppo di amici collegati dall'inizio di giugno in filo diffusione su una spiaggia libera di Scalea. Questo è il quarto anno consecutivo, grazie delle emozioni che ci trasmettete. Lello e gli amici di Scalea.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: sempre il tempo ci vola via, allora siamo quasi al momento dei saluti, ma prima ascolteremo subito Gianni Togni con Maggie e poi ci saranno anche i Mattia Bazzar dal 76 con Cavallo Bianco. E invece Cavallo Pazzo, che è Marco 3. No, non è vero, dai, gli voglio bene, è davvero un mio e vostro amico. Marco 3 sarà con voi come al solito dalle 12 alle 15, quindi non perdetevelo. E non perdetevi anche le altre voci che arriveranno, ci sarà poi Lucio Belmonte, Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia, tutta la truppa di Romantica Radio. Da Ornella Roccia, come sempre, grandi ringraziamenti e grandi abbracci a voi. Ci ritroviamo sempre qui su Romantica Radio e sempre dalle 9 a mezzogiorno domani. Ciao!
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
4: Buongiorno, quando sento questa sigletta tocca a me e sono pronto per affrontare altre 3 ore insieme dopo la Ornelluccio, che è la forma contratta di Ornella Rauccio. Buongiorno cara Ornella, stamattina mi è venuta così. Salutiamo anche Verdiana dall'altra parte, Alessandra, Luca Di Stefano, Ersilia, Giglio e ancora il mio Simone Serpone che ha la parte tecnica, che insieme a Camilla De Vivo e Lucio Scarpa, insomma voglio dire, sono i nostri angeli di custodi, io dico anche per l'età badanti, sottoscritto, va bene. Allora iniziamo la trasmissione di oggi con i primi due pezzi, naturalmente Rossano, Occhi a Mandorla e subito il banco del mutuo soccorso che solo qui su Romantica Radio va in onda con Paolo Pa.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

sulla mia faccia, come avessi bevuto un po'. Guardo la gente, sembra che tutti

Ma che bello ritrovarsi con questi pezzi di quando avevamo i calzoncini corti, altro che radiolina sulla spiaggia. Tra un po' vi propongo un successo internazionale del 1970, dei Christie, questo gruppo rock britannico salì al primo posto con Yellow River nelle classifiche del Regno Unito e poi fu anche una celebre cover dei Curiosity Killed the Cat, sempre English, vero? Questo tra un po'. Subito ci ascoltiamo Vasco Rossi con Ogni Volta.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
3: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
3: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
3: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf si recherà in Iraq domani per colloqui. La visita avviene mentre l'Iraq subisce pressioni da Washington per disarmare le potenti milizie sostenute dall'Iran, che hanno acquisito una notevole influenza politica e finanziaria nel paese. Il prezzo del gasolio in autostrada torna intanto ai livelli del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. In base agli ultimi dati, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro e per la benzina self è 2,73 euro. Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui erano state fatte le verifiche perché poteva essere quello usato dai ladri non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Intanto sono stati interrogati i custodi in servizio e analizzate le telecamere della zona. Addio a Fulvio Lucisano, uno dei protagonisti più longevi e importanti dell'industria cinematografica italiana, scomparso a 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo, ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, dal cinema popolare e di genere degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, fino alle più recenti produzioni televisive. Calcio: il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo arriva rosso nero per 45 milioni più 5 di bonus. Il Napoli si prepara ad accogliere Costantino Favasuli. L'accordo col Catanzaro è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro con obbligo fissato a 6 milioni. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Notizie da tutta Italia e da tutto il mondo con Romantica News, che ascolterete più tardi con Lucio Belmonte alle 15:30. Una bella poesia di Michele Zerrillo ci attende con Il canto del mare e tra un po' anche Adriano Celentano in Ti avrò. Ricordate che c'è Ti sblocco un ricordo e oggi ricorderemo insieme le audiocassette. Ma quante volte ci si sono srotolate davanti agli occhi, mandando in pattumiera tutto un album. Vabbè, insomma, questi sono i nostri ricordi che sbloccheremo più tardi qui su Romantica Radio. Rimanete con noi.

Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada.

0: strada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Agli inizi degli anni 70, le case degli italiani furono letteralmente invase dalle audiocassette o musicassette. Una vera e propria cassettina al cui interno un nastro custodiva la nostra musica preferita. Per molto tempo, insieme ai dischi in vinile, è stato uno dei supporti più diffusi per la distribuzione e l'ascolto di contenuti audio. Ma vi è mai capitato che il nastro si bloccasse nei meccanismi di riproduzione? Riuscivate a liberarlo? Vediamo se vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo più usato e meno scientifico per riavvolgere il nastro e recuperare la nostra amata cassettina? Sì, bravi! Usare una penna o una matita al centro della bobina. Chissà quante volte lo avete fatto! E mentre gli italiani cominciavano a conoscere questo oggettino del desiderio, in Italia si cantava così.

0: E pensare che una delle prime pubblicità studiate per far conoscere le musicassette letteralmente dicevano più piccola di un pacchetto di sigarette.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, ti saluto da Salerno, sono Giovanna.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea da Firenze.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Oggi voglio parlarvi di Jannik Sinner, che tante soddisfazioni ci ha dato nel tennis, ma non soltanto, perché la sua vita è piena di dettagli curiosi. Ma di questo ve ne voglio parlare tra un po'. Il tempo di ascoltarci Nino Buonocore con Soli e subito il Morandi nazionale, Giannone Nostro con Notte di Ferragosto.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: È il momento dei saluti. Lino, che vive a Sigonella, ma in realtà in questo periodo si trova a Benevento perché è al lavoro lì. E poi ancora Paolo da Grottaferrata in provincia di Roma. Chi scrive a marco@romanticaradio.it? Lo becchiamo subito, eccolo qua. È Nunzio da Pomigliano d'Arco. Vi ho scoperti per caso, io sono amante della musica romantica e facendo zapping tra le stazioni vi ho trovati e non vi cambio più. Caro Nunzio, ci fa davvero piacere, un neo arrivato, e lo festeggiamo così, facendo ascoltare altri due vecchi pezzi. Meek & Coffee con Quando incontri l'amore e Tracy Chapman in Baby Can I Hold You. Rimanete con noi perché tra un po' abbiamo Radiolina sulla spiaggia.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Parlavamo prima di alcune curiosità legate a Yannick Sinner, che ha ammesso di non sedersi mai nei sedili anteriori dell'auto e ironicamente è anche stato bocciato 4 volte all'esame per la patente della moto. Non ci si crede, ma è così. Sinner non ama i social media, ecco, preferisce staccare la spina leggendo un buon libro invece di passare il tempo su internet. Ma questo è un santo, è uno di quei ragazzi che vorremmo dare in sposo alle nostre figlie. Prima di dedicarsi al tennis è stato anche campione di sci a livello nazionale, vincendo il titolo di slalom gigante a soli 8 anni. E anche scaramantico, perché nel suo team e nei suoi tornei usa gesti scaramantici per mantenere alta la concentrazione. Non l'ho mai beccato, dovrò stare più attento. Adesso musica con Lucio Dalla, Il cielo. Ma che bella questa canzone che vi riproponiamo qui su Romantica Radio. Ma subito ci sono Le Orme con Canzone d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ci spariamo le prossime canzoni qui su Romantica Radio. Tra un po' c'è Anna Oxa con Fammi ridere un po'. Ma voglio ricordare a tutti voi l'appuntamento di stasera con Roberto Malvagia alle ore 21. Parleremo di foto. Ecco, gli album delle foto estive, dei rullini. Allora c'erano i rullini. Per arrivare alle gallery sul cellulare di oggi e a tutto quello che l'estate ci lascia con un'immagine. Perché come dite quel detto tienete, un'immagine vale più di 10.000 parole. Quindi stasera con Roberto alle ore 21 passerete una bella serata insieme a noi. Una serata insieme a te è il titolo. Qui volevo arrivare. È il titolo della canzone di Johnny Dorelli. La ascoltiamo subito.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: siete fantastici, non smetto mai di sentirvi.
1: Un grande complimento a Cromagno che oggigiorno mi riapriva gli anni più belli della mia vita, la mia gioventù, grazie alle splendide canzoni che trasmettete mi affiorano ricordi ed emozioni che non smettono mai di emozionarmi continuamente.
2: Radio ti fa tornare il sorriso.
1: Grazie di cuore.
3: Allora. Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

quando sento arrivare questa sigletta sento un'attrazione proprio fisica, come una calamita, guarda un po'. E sì, perché il più veloce conquista la nostra calamita in belli freschi, no? Lo sapete? È arrivato il momento di giocare con noi al 331-2407878 e conquistare la nostra calamita griffata che tanto va di moda e soprattutto porta tanta fortuna. Caro Yannick Sinner, ecco tu che sei così superstizioso, se sei all'ascolto. Allora, dicevamo, sì, la parola da scrivere su WhatsApp è la seguente: onda. Beh, scrivete ora onda col vostro nome e la località da dove ci chiamate al 331-240-7878, perché noi siamo belli freschi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Solo una di voi o uno di voi porta a casa la calamita, il più veloce naturalmente, se siete stati ricontattanti da Verdiana, è dall'altra parte del vetro, cara Verdiana, la nostra postina che recapita gadget a go-go qui su Romantica Radio. Ebbene, altrimenti ci sono tanti altri appuntamenti con noi per giocare in belli freschi. Umberto Balsamo in balla e subito c'è Ron con Gio Temerario, rimanete con noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

infatuazione e la totale devozione per una donna. Ma che bella questa canzone che sto per presentarvi. Il protagonista è ossessionato dal suo atteggiamento ribelle, dal suo fascino, al punto da ammettere che lei tiene in pugno la sua vita ed è diventata il centro assoluto del suo mondo. Ascolteremo tra un po' i Cugini di Campagna con È Lei. Rimanete all'ascolto perché c'è ora Dario Baldambembo in Autostrada, che dedico a tutte le persone che in questo momento sono in auto.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Sintonizzatevi su Romantica, perché ai ricordi ci pensiamo noi, fanno parte della nostra vita, sono i ricordi musicali che rimarranno per sempre, perché on air ci sono i classici della canzone italiana, come quella dei Giganti tra un po' in tema, e subito questa canzoncina di Nada decisamente estiva, Dimmi che mi ami, che tu ami solo a me.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Federico, ascolto da Palermo tramite la Smart TV. Grazie.
1: Salve a tutti da Vincenzo da Mussomeli, Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. Mi hai fatto riscoprire di ascoltare di nuovo la radio. L'avevo perso da diversi anni, ma con te mi hai fatto riacquistare questa bella, bella sensazione di ascoltare la radio. Non sappiamo come fare senza di te. Grazie, grazie, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ce la devo fare, adesso metto le mani così, devo fare un po' di terapia d'urto, perché ce la devo fare, sì, a tutti i costi, cioè uscire fuori dallo studio di Romantica Radio e immergermi. Va bene, il caldo assoluto. Cari amiche e amici, noi ci risentiamo domani, vi lascio con Lucio Belmonte che nel frattempo si refrigeria qui dentro e con le ultime due canzoni di oggi, Laura Luca e la sua voce dolcissima in Mare, e subito Wes in Il Vento Amico. A mezzogiorno domani, ciao!

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Avete sentito benissimo la nostra sigletta che vi annuncia che anche per questo pomeriggio siamo pronti ad aprire il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Ben ritrovati, buona estate, buone vacanze, perché so che la maggior parte di voi in questo momento si sta rilassando. La voce di Lucio Belmonte dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Anche oggi ci stiamo organizzando per darvi qualche curiosità in merito a quest'estate e qualcosa che potete anche trattare sotto l'ombrello. Però il nostro pezzo forte, come al solito, è la nostra musica, che ogni tanto vi fa fare anche un salto nel passato, magari alle belle estati passate. Fatemi salutare il mio amico Marco Tre, che come tutti noi ha scelto quest'anno ancora una volta di partecipare all'operazione Aperti per Fede. Vi facciamo compagnia sempre per tutta l'estate, mentre voi siete in vacanza o molti di voi anche, attenzione, sono al lavoro. Anche per oggi direi di cominciare immediatamente. Lo facciamo con ricordarvi che tra poco arriva anche l'appuntamento con Raiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma prima ascoltiamo Scene da un amore di Riccardo Fogli e Marcella Bella con un'interpretazione magistrale di Resta con me.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: In questo martedì 18 di agosto fatemi anche salutare i miei compagni di viaggio, a parte i nostri amici che ci ascoltano, anche coloro che mi fanno sempre compagnia durante il pomeriggio, grazie al quale ho la possibilità di farmi ascoltare da voi. Per esempio, in redazione non bisogna mai dimenticare l'opera magistrale della nostra dottoressa Verdiana Sasso. Buon pomeriggio Verdiana, e naturalmente la parte tecnica Camilla, che è sempre con me ogni pomeriggio. Grazie sempre anche per la vostra partecipazione. Non dimenticate che potete intervenire, annotatevi come sempre il nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878. Oggi cominciamo col parlare di un'innovazione tecnologica che un po' ci fa piacere, un po' anche ci preoccupa, per questo avanzare sempre più dei robot, perché sembra che da un'applicazione italiana un giorno molto vicino, diciamo che dietro l'angolo, questa innovazione, i robot avranno la possibilità di utilizzare il tatto, quindi sentiranno anche con i loro circuiti. Ne parliamo tra poco. Ascoltiamo Robertino con Un bacio piccolissimo, e torna anche Dorighezzi con Margherita non lo sa.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense", alzando così ulteriormente la tensione geopolitica e diplomatica con l'Iran. Intanto il Qatar fa sapere: aspettiamo l'accordo tra Iran e Oman per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Mosca avverte il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo, come riportato dal Sunday Times. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma perché aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Almeno 30 bambini, la maggior parte di famiglie britanniche, sono stati concepiti in cliniche di Cipro del Nord specializzate nella procreazione assistita da donatori di sperma o d'ovuli diversi da quelli scelti dai genitori. È quanto emerge da un'inchiesta della BBC che già a inizio anno aveva documentato i primi 7 casi. L'Ippica dice addio a Varen, morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ogni tanto parlare di tecnologia fa bene, non soltanto perché siamo informati sull'argomento, ma anche perché suscita un po' la discussione. Anzi, mi aspetto qualche vostro messaggio un po' per sapere voi come la pensate. Stiamo parlando di robot oggi pomeriggio, di questa innovazione italiana. Si sono messe insieme un po' di università, un po' di cervelloni della nostra Italia e hanno, pensate, progettato questo sistema tecnologico che consentirebbe ai robot di avere anche il tatto. Qui è una cosa molto importante, perché vi spiego, non soltanto potrebbe essere utilizzata questa tecnologia per i robot in sé, ma anche per gli umani. Pensate alle persone che hanno difficoltà con gli arti, avranno perso degli arti per vari motivi. Ecco, questa applicazione consentirebbe di avere degli arti artificiali che addirittura possono, ecco, utilizzare il tatto, e non è una cosa assolutamente da non considerare. Anzi, devo dire che è una bellissima innovazione tecnologica, quindi non sempre la tecnologia va contro l'umanità. Ne parliamo ancora tra poco, anzi spero di ricevere anche qualche vostro feedback. Nel frattempo però non possiamo non ascoltare Lucio Battisti, che torna con Emozioni, e subito Ornella Vanoni, Tristezza.

0: e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, Città del Gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Salve, mi chiamo Lino, vi ascolto da Grottaglie, provincia di Taranto, Puglia. Tantissimi auguri per la vostra radio, sono sempre in ascolto, anche perché ascolto quella bella musica che ancora mi fa emozionare. Grazie, ciao a tutti.
1: Romantica Tony da Brindisi, voi riuscite a programmare successi degli anni 80-90 che non si ascolta da nessuna parte. Siete molto bravi in questo, complimenti, mi fate ritornare indietro quando ero un giovanotto.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E su Romantica Radio ogni tanto parliamo anche di tecnologia, non è noioso oggi perché lo facciamo con questa innovazione tutta italiana che darebbe ai robot addirittura la possibilità di avere il tatto, e c'è questa grande innovazione che riguarda la medicina, specialmente nel campo ortopedico. Pensate, le persone che non hanno degli arti potranno utilizzare degli arti con addirittura anche il tatto. Non trascuro qualcuno dei vostri messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp. Ringrazio la nostra amica Margherita che scrive da Napoli e scrive una cosa molto interessante, una sorta di citazione filosofica, perché dice: quando la tecnologia viene utilizzata come mezzo va sempre bene, quando la utilizziamo come fine va malissimo. Condivido perfettamente il tuo pensiero, Margherita, sono perfettamente d'accordo con te. Torniamo alla nostra musica. Franco Simone, Sogno della Galleria, anche Fre Buongusto con questo nostro grande amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ancora buona estate a tutti i nostri amici che in occasione proprio delle loro vacanze ci hanno scoperto. Non sono pochi i nostri nuovi radioascoltatori, anzi diamo il benvenuto su Romantica Radio. Speriamo che apprezzino anche la nostra mission, non soltanto farvi compagnia ma anche farvi ascoltare le canzoni con le emozioni senza tempo, facendo ogni tanto anche un piccolo salto nel passato. A proposito di questo, voglio consigliarvi una cosa: visto che qualcuno di voi in questo momento è ancora in relax e volete fare un giro sui nostri social, fatelo. Noi siamo presenti con i nostri profili su Facebook, su Instagram, su TikTok e quindi potete scoprire un po' di novità, un po' di contenuti che puntualmente noi ogni giorno pubblichiamo proprio in relazione anche a quelle che sono un po' le canzoni che mettiamo, un po' quelle che sono le nostre iniziative. Quindi fateci un giro, anzi cliccate anche per diventare nostri amici. E non mancano mai le nostre canzoni. Arrivano i Nomadi con Un Giorno Insieme.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: E diamo il buon pomeriggio anche ai nostri amici che sono arrivati da poco su Romantica Radio con un po' di ritardo. Noi di solito diamo anche qualche curiosità da trattare sotto l'ombrellone, per questo mi aspetto ogni tanto anche i vostri commenti. C'è una curiosità che arriva dall'America Latina ed è una cosa che mi fa piacere perché mette sempre più in evidenza che gli animali domestici fanno parte della famiglia. Perché lo dico? Perché da un po' di tempo utilizzano gli animali domestici, che siano cani o gatti, come testimoni nei matrimoni. È una cosa che vi fa sorridere, vero? Ma il modo per sottolineare, proprio da parte di questi popoli che si trovano nell'America Latina soprattutto, che gli animali sono una componente importante della famiglia, fanno parte proprio della famiglia. Questa cosa, oltre ad essere curiosa, mi fa anche molto ma molto piacere. Mi aspetto anche qualche vostro commento. Ascoltiamo Vincenzo Spampinato e Sera, e anche Christian con Notte Serena.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Animali domestici che fanno da testimoni nei matrimoni. Ne abbiamo parlato, di questa curiosità che arriva dall'America Latina. Questo per sottolineare quanto sempre più gli animali fanno parte della famiglia. Qualcuno dei nostri amici ci ha scritto e devo ringraziare la nostra amica Giulia, che scrive da Roma e scrive una cosa bellissima, perché dice che il suo gatto nero si chiama Otello, è la sua famiglia. Questa la dice lunga per dire il legame che c'è a volte tra le persone che amano gli animali e i propri amici a quattro zampe, e da assolutamente condannare. Quindi cogliamo l'occasione, coloro che cosa fanno anche durante l'estate, abbandonano gli animali domestici, magari sarà stato un regalo di Natale, non sapendoli gestire, poi quando arriva l'estate puntualmente li abbandonano. Cosa da condannare. Ecco, ogni tanto bisogna anche lanciare questo messaggio. Tra poco l'appuntamento anche con Ti Sblocco un Ricordo. Oggi parliamo di spot iconici, protagonisti Carmen Sita e Caballero, ricordate? Ma prima ascoltiamo insieme Nil Sedaka con Tu non lo sai e Annalisa Minetti, Senza te o con te.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Se non lo avete ancora fatto, provate ad entrare in un bar e chiedete un buon caffè. 7 volte su 10, ancora oggi dopo tanti anni, il barista vi risponderà con una frase che ormai è diventata un cult nel linguaggio dei baristi. Il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è? A lasciarci questa singolare un'eredità del linguaggio quotidiano sono stati i creativi che studiarono lo spot

0: In quegli anni un'altra frase, sempre della stessa azienda, divenne un tormentone. Uno slogan che ancora adesso colpisce l'immaginario collettivo. Più lo mandi giù e più ti tira su. Una curiosità, ad accompagnare Manfredi in più di 100 spot è stata Nerina Montagnani, nel ruolo della governante Natalina.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica, siete spettacolari. Offrite una musica veramente d'altri tempi e sempre bellissima, emozionante sentirla. Siete veramente bravi, insostituibili. Guglielmo da Napoli.
1: Non smettiamo mai di ascoltare Romantica Radio perché ci rende molto molto felici i giorni della nostra vita quotidiana. Grazie a tutti comunque.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

In questa calda estate del 2026 siamo arrivati all'appuntamento ancora una volta con Belli Freschi, e adesso è arrivato anche il momento che potete utilizzare per aggiudicarvi la nostra calamita iconica di Romantica Radio, calamita che potete mettere dove volete, scegliete voi, a casa, sul posto di lavoro, in macchina. Non è soltanto carina, ma è anche porta fortuna, quindi dovete assolutamente riceverla a casa vostra. Come fare? Molto semplice, dovete soltanto inviare un messaggio al nostro numero 331 240 7878. Scrivete onda, il vostro nome e la località da dove ci scrivete, anche se siete in vacanza, quindi non dimenticate, scrivete onda, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, spedite il messaggio al 331 240 7878. Il primo o la prima che arriva riceverà fino a casa la nostra iconica calamita di Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Grazie ancora per la vostra compagnia che ci fate anche durante tutta questa bella estate del 2026. Voglio salutare non soltanto quelli che ci ascoltano con la radio, anche con l'applicazione, se siete in giro per le vostre vacanze, ma anche coloro che ci seguono spesso in TV. Ci potete ascoltare e anche guardare. In che modo? Ecco, per ricordarlo ogni tanto, per coloro che sono in Campania, Calabria e Lazio, con il nostro canale 788 del Digitale Terrestre. Per coloro che sono in altre parti di Italia, basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV. Ci potete ascoltare e, se volete, anche guardare. Subito Demis Rousseau, il tocco dell'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Mi piace sempre di più ascoltare la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, perché veramente mi riporta all'estate passate. Fa molto estate, siete d'accordo? Parliamo invece adesso ancora di tecnologia. Abbiamo aperto oggi parlando di tecnologia a proposito del tatto per i robot. Invece parliamo adesso dell'utilizzo della tecnologia da parte dei senior, degli italiani un po' più avanti con l'età. Contrariamente a quanto si pensi, molte persone che sono avanti con l'età si aggiornano con dal punto di vista tecnologico. Addirittura dalle ultime rilevazioni dal punto di vista statistico, il 71% di quelli avanti con l'età, i famosi senior, utilizza i social, sono diventati bravissimi, e addirittura il 35% compra le proprie cose online, sono diventati esperti anche in questo, si stanno abituando anche ad acquistare le cose non soltanto nel negozio sotto casa, che è una cosa che bisogna fare spesso. E però attenzione, bisogna farlo spesso, anche se a volte più comodo anche acquistarlo online. Adesso invece ritorna anche Franco Califano con La mia libertà e Caterina Caselli, Il gioco dell'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump non abbandona l'idea di rendere lo stretto di Hormuz territorio statunitense. In un post su Truth, il tycoon ha pubblicato una mappa della via marittima strategica, contrassegnata come nuovo territorio degli Stati Uniti. L'Iran avverte: lo stretto sarà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni americane. Raggiungere sul gasolio i 3 euro al litro nei prossimi mesi non è difficile, a dirlo alla DN Cronos è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Se a Hormuz la situazione peggiora, dice, si potrebbe arrivare a uno stravolgimento. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della scala Richter ha scosso la provincia di Granada, nel sud della Spagna, causando il ferimento di 3 persone in modo lieve, tra cui un minorenne portato in ospedale, e ingenti danni. Evacuata l'Alhambra. Corri sempre libero e sempre nostro capitano. È stata annunciata così la morte di Varenne, il cavallo trottatore italiano più forte di tutti i tempi. Sul profilo Instagram ufficiale a lui dedicato, si è spento la scorsa notte a causa di un infarto fulminante. Aveva 31 anni. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E anche per questo martedì 18 ad agosto siamo arrivati all'appuntamento in cui noi salutiamo i nostri radioascoltatori più attivi, quelli che ci seguono sempre. Io dico più interattivi perché non soltanto ci ascoltano, ma ci scrivono anche tantissimo. Quindi oggi salutiamo la nostra amica Nunzia di Nocera Inferiore, che scrive: finalmente in ferie vi posso ascoltare con più tranquillità. Grazie alla nostra amica Nunzia. Mi raccomando, se volete scriverci fatelo, 331-240-7878. Colgo l'occasione sempre per ricordarvi che se ci mandate dei messaggi vocali li ascoltiamo soltanto in Ciao Romantica. E adesso, a proposito di ascoltare, Rita Pavone con Solo Tu e Paolo Vallesi, Non Andare Via.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao e buona estate.
1: Ciao Romantica Radio, siamo Tina e Enzo da Napoli, partiti ieri e ti ascoltiamo dalle autostrade d'Italia, sempre in compagnia con Romantica Radio. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Romantica. Acqua alta in piazza San Marco.

Tra una notizia e una canzone, anche oggi il tempo è volato via. Quando siamo in buona compagnia passa sempre velocemente. Anche per oggi 18 di agosto, martedì, l'appuntamento con me Lucio Belmonte sta per terminare, però non ci fermiamo mai, assolutamente mai, anche perché tra poco arriva la mia amica Alessandra che sarà con voi fino alle 21, poi ancora nelle nostre belle serate con degli argomenti interessantissimi. Ascoltate fino a mezzanotte la voce di Roberto. Mi raccomando, fatevi sentire anche questa sera con i vostri messaggi. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani. Grazie veramente per l'ascolto, per l'interazione. Noi partiamo sempre dalle 15. Vi lascio con Don Bacchi, Cronaca, e Peppino Gagliardi, La mia poesia.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ma quanto è carina questa sigla! Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche in questo martedì 18 agosto vi terrò compagnia fino alle 21. Ringrazio Lucio Belmonte che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa con la sua simpatia. Lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Come state amici? Mi auguro benissimo. Noi però cercheremo di rendervi ancora migliori le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche, insomma tante belle cose da fare insieme quest'oggi. Allora, amici cari, la prima cosa che voglio dirvi è che anche questa sera ci sarà la possibilità di portarsi a casa un gadget di Romantica. E allora fra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Adesso direi di iniziare però con il nostro discorso musicale. Tra poco Gianni Togni con Luna e subito un capolavoro di Elton John, Your Song. Benvenuti su Romantica, buona serata.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

insieme anche questa sera qui su Romantica Radio fino alle 21. Io sono curiosa di sapere dove siete, cosa fate, siete in vacanza oppure siete già tornati al lavoro, o ancora magari le vacanze non le avete fatte, dovete lavorare tantissimo in questo agosto. Raccontatemi tutto, e se siete in un posto speciale, particolare, inviatemi anche le foto delle vostre vacanze. Che bello vedere quello che magari vedete voi in questo momento e che è meraviglioso. 331-240-7878 per comunicare con noi via WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto, amici cari, e nel frattempo vi regalo Luca Carboni con Mare Mare e Mia Martini, Amanti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Amici romantici, anche questa sera scopriremo insieme un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo. Questa sera parleremo di uno spot mitico, quello della SIP con Massimo Lopez. Di questo tratterà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei, tanta bella musica da ascoltare insieme. Buon aperitivo con noi, perché questo è il momento giusto, sorseggiare un aperitivo e canticchiare la musica di Romantica. Riascolteremo tra poco un grandissimo successo di Massimo Ranieri, 20 anni. Subito Dino con la sua versione di Obladi.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: In quegli anni questa frase fu un vero e proprio tormentone, entrando nel linguaggio di tutti gli italiani, e lo è ancora oggi, una case history di successo, premiata con un oro al Festival di Cannes.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: caloroso abbraccio dalle spiagge di Formia. Grazie e in bocca al lupo.
1: Ascolto Romantica Radio perché per me è il top del top del top. Non sono giovane, ho una certa età, però mi piace molto le canzoni che mettete, veramente. Grazie, grazie, grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21. Benvenuti, e lo dico a voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Volevo darvi un consiglio. Questo è un periodo in cui si va in ferie, magari qualcuno sarà già in ferie, altri invece stanno per partire. Allora vi consiglio di scaricare l'app gratuita di Romantica Radio. Metteteci sul vostro telefono, sul vostro tablet. In questo modo potrete ascoltare Romantica Radio praticamente ovunque nel mondo. Quindi scaricate la nostra app e portateci con voi ovunque andiate. Insomma, ci fa piacere sapere che ci state ascoltando anche se siete in vacanza. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo un brano con il quale gli Homo Sapiens vinsero il Festival di Sanremo nel 1977. Bella da morire. Subito Albano e Romina Power, Nostalgia canaglia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio e grazie. Grazie amici a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farci sapere cosa fate mentre ascoltate Romantica questa sera, com'è andata la giornata di oggi. Saluto Maria di Brindisi, lei sta ancora lavorando e mi dice però le ferie arriveranno anche per me, dovrò aspettare solo la prossima settimana. Dai, forza e coraggio Maria, ce la farai sicuramente. E poi saluto anche Luca che è a Alba in provincia di Cuneo e lui dice vi auguro buona serata, io sto preparando la cena per i miei amici, questa sera siamo tanti a cena qui a casa mia, salutate anche mia moglie che si chiama Elena. Certo, io saluto tutti e due, buona serata a voi e ancora un bacione deve arrivare a Barbara dalla provincia di Catania, lei le ferie le ha già fatte, dice sono già tornata al lavoro, ma ho il mare vicino, quindi ogni tanto me lo godo. Ciao carissima, un bacione, buona serata anche a te, salutaci la splendida Sicilia e per tutti voi in arrivo bella musica. Gianni Nazzaro con Piccola mia piccola e subito Mal, parlami d'amore Mario.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: insieme a me. Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La collection Radiolina sulla spiaggia ci piace tanto, ci fa ricordare belle estati del passato, bei momenti che magari abbiamo vissuto qualche anno fa. E voi avete un'estate particolare, una canzone particolare legata all'estate che vi fa tanta tanta nostalgia? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Ivano Fossati, che tra poco riascolteremo con un capolavoro, La mia banda suona il rock. Subito un brano dolcissimo di Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buon agosto, buone ferie a chi si sta vivendo le ferie, buona cena a chi tra poco cenerà. State con noi perché abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. Ad esempio, oggi voglio parlare con voi di una scoperta che sembra uscita da un film di fantascienza. Alcuni biologi stanno studiando gli squalibalena nuotando accanto a loro in apnea per prelevare microbi direttamente dalla pelle. Lo squalibalena è lungo fino a 18 metri, ma è totalmente in innocuo. È un gigante che filtra plancton e pesci piccoli. Lo scatto di uno scienziato al lavoro, premiato da una rivista molto famosa di scienze, sta facendo il giro del mondo perché mostra quanto la ricerca scientifica possa essere proprio spettacolare. Andate a cercarla, questa bella foto di questo scienziato al lavoro con uno squalo balena. Lo squalo balena è davvero molto particolare, è enorme, così tanto quanto è innocuo. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tony Dallara con la sua Romantica e Gianni Morandi, Solo chi si ama veramente.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ragazzi, vita lunga a voi di Romantica, siete eccezionali, ci date tanta compagnia, ci date tanto piacere, affetto.
1: Siete la mia radio preferita, mi fate sognare, mi fate ricordare gli anni belli della vita. Ciao a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: con noi. Questo è il posto giusto e il momento giusto ed è dedicato interamente a voi. Amici, attenzione, dovete scrivere onda, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Perché? Ve lo dico subito, perché il più veloce che lo fa conquisterà la nostra calamita firmata romantica. E allora scrivete onda, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Beato il primo che lo farà, perché riceverà a casa la nostra calamita firmata romantica.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica e grazie a voi che ci fate sentire, che siete con noi anche in questo 18 d'agosto. Continuate a scriverci al 331-240-7878, è tanto bello ricevere i vostri messaggi. E saluto Gianna che ci ascolta dalla provincia di Novara, ci scrive che sta rientrando dopo una giornata di lavoro, ci ringrazia per la compagnia anche in questo agosto, ma grazie a te cara per averci scelto. E poi buona serata a Marco che a Velletri in provincia di Roma sta cucinando la cena e ci ascolta canticchiando le nostre canzoni insieme alla moglie Francesca. Un bacione, buona serata a tutte e due. Un saluto invece ci arriva dal luogo vicino a Olbia dove sta consumando le ferie la nostra Francesca di Matera che stasera ci ascolta dall'app. Ma che brava Francesca, fate come lei, scaricate la nostra app, in questo modo potete ascoltare Romantica Radio praticamente ovunque nel mondo. Va bene, buona serata con Riccardo Folli, Dio come vorrei, e Di Martin, Everybody.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Nella serata di Romantica Radio non solo musica, ma anche tante cose da raccontarvi. Ad esempio, un sondaggio fatto in questo agosto racconta una cosa curiosa. Quasi un italiano su tre ha già nostalgia delle vacanze mentre è ancora in vacanza. Secondo una ricerca, il 42% degli intervistati ha ammesso di controllare già le offerte per il prossimo viaggio. Molti dicono che programmare un nuovo viaggio li fa sentire subito meglio, come se l'estate non finisse mai. Vi capita? A me sì, mi capita, confesso. Fatemi sapere se capita anche a voi al 331-240-7878. Intanto buona serata con Julio Iglesias, restiamo ancora insieme, e Amedeo Minghi alla leggera.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21, poi dalle 21 in poi, lo sapete, anche stasera arriverà Roberto Malvagia. Di cosa parlerà? Di foto, gli album delle foto estive, dai rullini alle gallery sul cellulare, tutto quello che l'estate ci lascia in un'immagine. Di questo parlerà il nostro Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, un motivo in più per rimanere con noi. Poi c'è la musica, sempre protagonista, e tra poco riascolteremo un grande successo di Anna Oxa, A lei. Subito Marcella Bella, Mi fa morire cantando.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao Romantica, io sono Tony, chiamo da Milano, in questo momento sono collegato con voi. Complimenti alla musica, ciao!
1: Sono Mina da Salerno, anche se fa sto caldo sto stirando, ascoltando la vostra musica, siete unici, grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ricetti, è arrivato anche questa sera il momento dei saluti, si stanno avvicinando le 21, arriverà poi Roberto Malvagia a tenervi compagnia fino a mezzanotte. Per me è arrivato invece il momento dei saluti, grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato, e grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete speciali ascoltatori di Romantica. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Lo sapete, non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Alessio Colombini con Questo fare a meno di te e Ornella Vanoni, Vorrei darti. L'Alessandra un bacione, buona serata, noi ci risentiamo domani, ciao!

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

La sera romantica, e allora buona serata, buon martedì, Roberto Malvagì in questo appuntamento delle 21 sino alla mezzanotte con me. E allora stasera parliamo degli album delle foto estive, proprio di quelle immagini che dagli anni 60 oggi hanno avuto il compito bellissimo e impossibile di trattenere l'estate, le fotografie in bianco e nero, i rullini da finire con attenzione, le diapositive, le stampe con gli angolini negli album, le polaroid, le macchinette usa e getta, le gallerie sui telefonini, cambio i mezzi, certo, ma non cambia la domanda di fondo: che cosa vogliamo salvare davvero di un'estate? Perché una foto non racchiude soltanto un tramonto, il mare, ecco, racchiude una persona, un'età, un costume, una luce, una postura, un gruppo, una promessa. E allora questa sera proviamo proprio a sfogliare insieme un grande album estivo dagli anni 60 fino ad oggi, per capire appunto non solo come fotografavamo. Scrivetemi tramite WhatsApp a 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Le fotografie estive di una volta avevano un tempo completamente diverso da oggi. Negli anni 60, 70 e poi ancora negli anni 80 non si fotografava tutto, si fotografava qualcosa, e proprio per questo ogni scatto pesava di più. Il rullino aveva un numero limitato di pose, 36, 24, a volte anche meno. Non si sprecava, si sceglieva il bagno al mare, forse no perché si bagnava la macchina, il castello di sabbia, la mamma con il cappellino, il padre con un costume troppo serio. E poi c'era l'attesa, le foto che non si vedevano subito, le portavi a sviluppare, aspettavi i giorni, e proprio in quell'attesa la memoria cominciava già a lavorare, quando le ritiravi, le buste, ecco. Più avanti arrivano le diapositive, le serate con il proiettore, il muro bianco che diventava uno schermo domestico dell'estate, poi le polaroid più immediate, più giocoso, e poi le compatte, le usa e getta, ecco, fino agli anni 90, dove arrivarono le foto digitali. Forse il punto è proprio che una volta si fotografava meno, ma però si ricordava probabilmente di più. Oggi si fotografa tantissimo, però il rischio è che le immagini corrano più veloci della memoria.

I primi messaggi di questa sera al 331-240-7878 stanno già riempiendo proprio il tavolo di fotografie, di album, di ricordi. Mi ha scritto Paola da Genova: la foto più bella della mia vita è una foto storta in spiaggia con mia madre che ride. Tecnicamente non vale nulla, ma per me è tutto. Poi dalla Toscana, da Firenze, mi ha scritto Andrea: le diapositive di mio padre mi emozionano più delle foto perfette di oggi, perché dentro, ecco, ci sento tutto il tempo che ci voleva per guardarle. E poi da Potenza un saluto a Giuseppe: forse gli album estivi ci commuovono perché non conservano soltanto il mare, conservano chi eravamo quando quel mare appunto lo guardavamo. È così, probabilmente l'album non si ferma soltanto a un paesaggio, ferma una versione di noi, ecco, una versione che in estate è spesso più aperta, più spettinata, più vera. E allora continuate a scrivermi questa sera, ogni vostro messaggio aggiunge una fotografia, una didascalia muta e un po' di agosto probabilmente alla nostra memoria.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Il fascino più grande delle foto estive sta proprio nel fatto che sembrano leggere, però di fatto non lo sono. Una foto al mare, ecco, guardala bene, racconta moltissimo: il costume di un'epoca, il modo di stare in posa, la distanza o la vicinanza tra due persone, il tipo di vacanza, la pensione, il lido. E poi ci sono le foto che non capivi subito, tornando indietro nel tempo, quelle in cui anni dopo scopri magari una mano posata meglio, uno sguardo laterale, una persona sempre un po' più vicina all'altra. Le foto in cui gli amori non dichiarati erano già lì, ma solo la distanza degli anni, ecco, ti diceva probabilmente la verità. Se volete scrivermi, 331 tramite WhatsApp, e voglio ricordare il nostro numero 240 78 78, ad un passo dalle 22. Romantica.
2: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte di quella sera e tutte le parole, ed è bastato un solo.

0: ci penso più.
1: Lasciati trasportare.

Questa è la sera di Romantica Radio, tra poco continueremo proprio a sfogliare questo grande album dell'estate italiana. È tra fotografie in bianco e nero, tra le diapositive di una volta, i rullini, le Polaroid e le gallerie di oggi. Proveremo a capire una cosa molto semplice ma molto importante: se le foto servono davvero a trattenere il passato oppure a farci sentire ogni volta quanto è stato vivo il tempo, ecco, che abbiamo attraversato. Tra poco torneremo proprio a parlare di questo argomento, magari tra una foto un po' sbiadita, che vale però ancora moltissimo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Abbiamo superato le 22, questa è Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi dentro una serata chissà di album, di pagine nere con gli angolini, di diapositivi in scatola e di telefoni che oggi contengono migliaia invece di immagini, ma non sempre, ecco, lo stesso tipo di attesa. Stasera parliamo delle foto dell'estate, allora voglio fermarmi proprio sul rito, questo rito di guardarle tutti insieme, no? Perché una volta non si facevano soltanto le foto, si guardavano, si riguardavano, si commentavano, l'album passava di mano in mano, la diapositiva veniva proiettata. Ecco, oggi le immagini sono più immediate, più private, più archiviate, le mandiamo, le archiviamo, ecco, ma quante di fatto ne riguardiamo davvero con calma? E allora forse ci manca anche questo, il rito lento del tornare insieme dentro certe immagini. La mia mail, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it.

C'è poi un tema molto bello che riguarda i soggetti delle foto, perché negli anni 60-70 le foto estive avevano spesso una compattezza diversa, le famiglie in posa, la spiaggia vista da lontano, i bambini fermi un attimo, i costumi interi, i padri, no? Seri, le madri eleganti anche al mare. Negli anni 80 e 90 cambia il tono, più colori, più spontaneità, più corpi, più gruppi, più ragazzi. E poi arrivano gli anni 2000, il digitale, gli scatti multipli, i primi autoritratti, fino ai selfie di oggi, alle foto pensate già per essere condivise. Ogni epoca, ecco, fotografa la sua estate e probabilmente senza accorgersene fotografa anche il rapporto con il corpo, con la famiglia, con l'amore, con il tempo libero. Tra poco altri messaggi che ci sono arrivati in questa sera di Romantica Radio.

Altri messaggi proprio in questo martedì sera. Tamara da Acireale: le diapositive del mare viste in soggiorno da bambina mi facevano sentire che l'estate non era finita davvero. Poi da Portici saluto Beatrice: le polaroid di certe serate sul mare mi sembrano ancora più vive delle foto digitali di adesso. Sì, delle foto digitali perfette, è proprio così, sono d'accordo con te cara Beatrice. Poi Mattia da Teramo: forse ci emozionano così tanto perché sono un modo di tenere l'estate in mano quando fuori è già finita. Grazie di cuore di questo messaggio, continuate a scrivermi. Tra poco ve lo voglio anticipare, Simona che mi ha scritto da Velletri, mi ha scritto una email che vi leggerò tra pochissimo.

Mi è arrivata questa mail da Simona, lei mi ha scritto da Velletri. Penso che le foto estive ci restino così dentro perché trattengono quello che il tempo fa sempre più fatica a tenere, il dettaglio, il corpo, la luce, le persone fisiche. È probabilmente così, la fotografia fa una cosa che la memoria da sola non sempre riesce a fare, salva il dettaglio, il costume, il tavolo, la pettinatura, il colore della sdraia, la distanza tra due persone, la maglietta, no, di una comitiva, il viso di qualcuno che oggi non c'è più, e magari quel dettaglio, quando riappare, ha una potenza davvero enorme.

Vicini alle 23 la sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proprio proveremo a capire perché le foto estive dagli anni 60 ad oggi continuano a sembrarci così piene di nostalgia, di vita, di verità, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di immagini, stiamo parlando del modo in cui l'estate continua a esistere anche quando il sole è passato, il mare è lontano e il calendario ha già voltato pagina. Tra poco torneremo proprio lì, in quelle pagine che sfogliate piano piano sanno ancora parlare di

Abbiamo superato le 23 e questa è Romantic Radio, buona serata a tutti voi. E allora questa è l'ora in cui certi album sembrano tornare più nitidi, le case si fanno più silenziose, basta davvero poco per rivedere un costume, un lungomare, un telo, una famiglia, una persona. Questa sera parliamo proprio degli album, delle foto estive, però in fondo stiamo proprio parlando ancora di una cosa molto grande, del fatto che il tempo, quando è vissuto bene, cerca sempre un modo per non sparire del tutto. Se volete ancora potete scrivermi 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi la fotografia estiva che più di tutte vi ha restituito anni dopo una parte viva di voi.

Probabilmente il motivo per cui queste immagini ci restano così vicine e semplici non fermano soltanto il passato, ci chiedono chi eravamo, che cosa desideravamo, che posto occupavamo in quel gruppo, in quella famiglia, in quella vacanza. E ogni volta, probabilmente, che le riguardiamo, cambiamo la risposta. Ieri il tempo della fotografia era più lento, più scarso, più carico di attesa. Oggi magari è più rapido, più immediato, e va bene così. Ma proprio per questo vale la pena ricordare una cosa: non basta scattare tanto per ricordare bene. Ecco, bisogna anche tornare, sfogliare, stare, guardare. E allora sì, forse non ci manca soltanto il rullino oppure questa diapositiva, no? Ci manca un po' di quel tempo dedicato a riguardare la vita con calma, con memoria e con affetto.

0: Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, col seno che non è cresciuto più,

Gli ultimi messaggi di questa sera che arrivano con questa tenerezza. Ecco, Valeria da Montesilvano. Siamo in Abruzzo, non mi manca soltanto la fotografia di allora, mi manca il momento in cui la si guardava insieme e ci si riconosceva dentro. Silvia da Salerno, siamo in Campania, le estati più forti non sono sempre le più belle in fotografia, ma quelle che la fotografia riesce ancora a riaccendere, così. Siamo questa volta a Fano, nelle Marche, Alberto che mi ha scritto: le foto d'estate non salvano il tempo, salvano la luce con cui lo abbiamo vissuto. Ed è probabilmente questo il cuore della nostra serata. Non ci manca soltanto il passato, probabilmente ci manca quella luce precisa, no? Con cui in certi anni ci siamo sentiti vivi proprio dentro la stagione estiva.

siamo in chiusura di questo appuntamento con la sera. Non abbiamo parlato soltanto di fotografie, abbiamo parlato di spiagge, di cugini, di comitive, di costumi, di tavolate, di lungomari e di tutti quei dettagli che l'estate ha lasciato impressi magari su una carta, su di una fotografia, su uno schermo e prima ancora nel cuore. Ci sono fotografie che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che abbiamo avuto almeno per una volta una luce addosso, ecco, che valeva la pena fermare. Da Roberto Malvagì è tutto, grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato, che ci avete scritto. Vi lascio con Romantica Night, vi lascio con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

0: escludo il ritorno. Non escludo il ritorno.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

0: pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note di

0: Sappiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio